0: kabera wena wena wena wena ba bona ori che chiri ku mashe
1: ni ovoli ya samba mpira basoka bake
0: ba
1: yakoya
0: era
1: bovire yo
0: obana mtibulita ambula bulungi ba